0: Gianni Celeste, dimmi cos'è.
1: Vorrei capire, dimmi adesso, dimmi cosa c'è. Se questa storia ormai tra noi è finita già da un po', tu ma volesse liscia, dai che ancora pensa a me.

0: le migliori.
1: Franco Moreno, Nuje Core a Core.

0: Leonardo da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Natale Galletta. Addio amore.
1: Dentro me conserverò per sempre il tuo sorriso.

0: Maria Nazionale. Scordame. Scordame.
1: Non mi entra tu stai caso. Non mi entra la tua base. Fammi andare via. Fammi andare.

0: le migliori.
1: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlame.

0: le migliori.
1: Leo Ferrucci e M'appartiene.

quando sto solo non lo sai che fumi, non guardo manca una voglia, mi sa lì, e tu sai perché.

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: le migliori.
1: Mauro Nardi, tanti auguri!
2: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che ha già stracciato? E ancora non sacci quello che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio da manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore, che ti vuoi dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: le migliori.
1: Mario Forte. Si nascesse nata vota.
2: Dillo che siente per me, e tu dico pure.

0: Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
1: E succedette più di vent'anni fa, fui una telefonata di notte.

Canzoni napoletane. Andrea Sannino, 1985.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella.
1: Bella Radio.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gode,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrellata di musica. Puoi ascoltare e guardare senza interruzioni.
3: Portaci sempre con te.
2: Seguirci in tutti i nostri canali. Scriverci, consultare

ci ha messo 3 minuti a scrivere le parole di sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordi che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatta cantare? Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole stasera sto cacao.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi te volessi spiegare tutto quello che provo per st'amore. Ma poi tu guarda e resta incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle di questa vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chi sto goda va?

0: bella radio.
1: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, sempre.
2: Anna scusa la porta di ricordo e cerca a te. Se lontana tua può sentire sta voce, chiama a te.

0: Roccoant, l'urdemovase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Sciocchiglia sembra capo, tiempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi te fe carezza. I tu guardava a rete vetri una finestra rotta. Su una stelle tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapeva che hai vinceva perché era ciò fatto.

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Immagina nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche un orario tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Mary Milani, bomba atomica.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento. Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento. Ma senti.

Oviente. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Nello amato, te voglio bene sempre.

si nascesse ancora, tornasse a te per tua vicina stessa madre. Che l'umare che a noi ci conosce già, e con noi a pazziare già. E si nascesse ancora, scegliesse sempre a

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire in mezzo dito. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che mi tieni mente. Ma

basta che ti faccia l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzare.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Summertime.
9: Maria Nazionale, tu si Napule,

0: Nino D'Angelo, un ragazzo, una ragazza.
1: Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesia.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 8 in punto.
15: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti e nei pressi della torre Space Needle, una sparatoria ha provocato due morti e diversi feriti. Il sindaco della città ha comunicato che due sospetti sono stati arrestati, mentre nel centro cittadino si è svolto nel fine settimana il festival gastronomico Bite of Seattle. Nella Repubblica Democratica del Congo,

L'epidemia di Ebola continua a diffondersi. Dalla fine di aprile le autorità sanitarie locali registrano 1.405 decessi a causa del virus, con un numero di contagi confermati in laboratorio salito a 3.200 e un tasso di mortalità che si attesta al 43,9%. Dall'inizio dell'operazione Epic Fury contro l'Iran, oltre 400 militari americani sono stati trasferiti via aerea dal Medio Oriente per sottoporsi a cure mediche. Secondo quanto riportato da un funzionario statunitense, la maggior parte dei casi non è legata ad azioni di combattimento. Le autorità locali in Francia e Spagna segnalano che l'incendio nella zona di Bordeaux è rimasto sostanzialmente stabile, in un contesto che vede oltre 320.000 persone evacuate e una nuova ondata di caldo in arrivo. A Corigliano Rossano, una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sul lungomare. Il conducente si è fermato subito dopo l'impatto e i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla piccola, prima del trasferimento in elicottero nell'ospedale di Cosenza. Nel carcere di Viterbo, una protesta scattata nel penitenziario Nicandro Izzo ha provocato un incendio. Alcuni detenuti della sezione precauzionale hanno dato alle fiamme dei materassi e una densa coltre di fumo tossico ha invaso il reparto, rendendo necessario il soccorso e il trasporto in ospedale di 23 persone intossicate. A Campomarino, un incendio ha reso necessario lo sgombero di un RSA, con gli anziani che sono stati spostati

0: Come operazione Epic Fury, sale così a 14 morti e 417 feriti. Un Boeing 787-9, Dreamliner della American Airlines, in volo da Roma, Fiumicino a Filadelfia, è stato dirottato verso l'aeroporto di Dublino dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina ha avvertito un malore durante la navigazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà e vicinanza per i fatti di Berlino, ribadendo che l'Italia condanna qualsiasi forma di odio ed estremismo e si schiera al fianco della Germania e del popolo tedesco. Le forze dell'ordine sono al lavoro per repertare i danni e avviare le indagini nei cantieri della TAV in Val di Susa, nel torinese, in seguito agli assalti effettuati nel corso della manifestazione legata al Festival Alta Felicità. Non risultano feriti tra gli operai, ma i danni risulterebbero notevoli. Il governo è al lavoro su un intervento ponte sul carburante, puntando in particolare sul gasolio, da mettere in campo la prossima settimana, prima della settimana delle partenze da Bollino Rosso di inizio agosto e in attesa dei calcoli definitivi del MEF sull'extragettito IVA. Per quanto riguarda la futura linea ferroviaria, merci e passeggeri, Torino-Lione, gli appalti per le opere civili sono stati tutti aggiudicati tra il 2021 e il 2023, con lavori realizzati per 1 miliardo di euro nel 2024 e 1 miliardo nel 2025, mentre fino a giugno 2026 sono stati scavati circa 50 chilometri di gallerie. Per lo sport, l'ex calciatore ha espresso la propria amarezza riguardo alle polemiche sul suo ruolo da ambassador di un'agenzia di scommesse russa, sottolineando che l'amore per l'Italia non dipende da un incarico e che la scelta non ha alcun significato politico. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Sicilia, con però il passaggio di tanto in tanto di un po' di nuvolosità. A fine giornata non è escluso anche qualche isolato piovasco. Temperature massime con punte di 33-34 gradi, ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Bella Radio, la tua

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

E mo, e mo che anni fa, troppo che mi ingannate. Dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassami te prego, come tratti a fa. Ormai è fornuto, non ci

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bisogno.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Sono le 9:01.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Sicilia, con però il passaggio di tanto in tanto di un po' di nuvolosità. A fine giornata non è escluso anche qualche isolato piovasco. Temperature massime con punte di 33-34 gradi, ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelle capo. Questo corma si schianta quando sente i dita gente che si è fatta malamente. Sto paese.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
6: Francesco Merola, come già fa?
7: Stasera sì,

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Gianluca Capozzi. Lei che?

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 9:59.
11: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Migliaia di ettari di territorio in Sicilia sono stati percorsi dal fuoco, con aree boschive, pascoli, seminativi e superfici agricole produttive compromesse a causa degli incendi che da settimane interessano l'isola, colpendo duramente il settore dall'ennese al palermitano, dall'agrigentino al catanese, tanto che Confagricoltura ha chiesto ristori per le aziende danneggiate. Le liste d'attesa per le prestazioni sanitarie in Sicilia non si sono ridotte, come confermato dal primo bollettino Agenas sul monitoraggio tematico, in una situazione di disagio destinata ad aggravarsi a giudicare dai guasti alla piattaforma digitale SovraCap e dai centralini degli ospedali intasati, che rendono bloccato il sistema delle prenotazioni in tutta l'isola. A Catania, l'operazione denominata Oltre il Villaggio ha portato alla luce episodi di violenza legati al clan Cappello, tra pestaggi a mani nude nei confronti di un vicino di casa che si lamentava dello spaccio, la gestione dei pianerottoli blindati e il coinvolgimento di ragazzini di 15 anni arruolati in un piccolo gruppo di fuoco armato. Dalla zona di Catania a quella di Palermo, passando per Motta Sant'Anastasia e numerosi altri comuni siciliani, i blackout che si stanno verificando in questi giorni confermano una criticità legata a una rete che necessita da anni di interventi di ammodernamento, manutenzione e potenziamento, anziché essere lasciata a se stessa, come denunciato da Giuffrida dell'UGL. La sostenibilità viene indicata come un percorso da costruire attraverso scelte consapevoli, innovazione e attenzione verso il territorio, finalità per cui nasce uno spazio editoriale dedicato all'ambiente e alla diffusione di una cultura orientata alla tutela delle risorse. Messina ha riabbracciato Tornatore in occasione della prima serata della Rassegna Cinematografica Internazionale, ospitata nella cornice del nuovo parco urbano dell'ex Fiera, evento in seguito al quale il sindaco ha annunciato l'avvio dell'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al regista. A Taormina il Consiglio Comunale ha approvato il piano economico-finanziario della Tari 2026, introducendo una minore pressione fiscale con bollette più leggere per famiglie e imprese, insieme a una nuova disciplina regolamentare per il settore degli affitti brevi turistici. Per lo sport, il Catania ha disputato una sfida in famiglia al Campo Massimino, della durata complessiva di 50 minuti suddivisa in due tempi da 25, che ha visto la formazione in casacca gialla imporsi per 1-0 grazie alla rete di Matteo Stoppa, offrendo all'allenatore Longo l'occasione per valutare la condizione dei singoli giocatori prima della partenza per Norcia. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Sicilia, con però il passaggio di tanto in tanto di un po' di nuvolosità. A fine giornata non è escluso anche qualche isolato piovasco. Temperature massime con punte di 33-34 gradi, ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
17: Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
18: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
19: Sono

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
5: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio. Emiliana Cantone e Leo Ferrucci. Basta.
1: Pronto?
2: Pronto, Emiliana. Sono lei. Ti prego, non l'attaccare.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
2: E chi ha fatto parlare? Dammi solo una speranza, non ti cerchi niente.
1: Basta.

canzoni napoletane. Fabiana e Nando De Marco, Sì non si tu.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 11 e un minuto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Sicilia, con però il passaggio di tanto in tanto di un po' di nuvolosità. A fine giornata non è escluso anche qualche isolato piovasco. Temperature massime con punte di 33-34 gradi, ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Giovanna De Sio, So pazza e te.

0: bella radio.
1: Luciano Caldore, Lourdes Movase.
2: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

0: la notte se fanno inutata, perché nata per ti sascidata. Perdo pure coraggio se gli rindo lietta, a domanda persona, fosse anzima a te.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio, la tua bella.

0: farai se due se vonne bene.
1: Sai come

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando De Marco e Giusy Attanasio. Vulisse fa peccato. Nuovo

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
1: Bella. 330 670 894. Bella.

Tracelosi ci sta facendo parte di sti cuori. Facciamo vincere sta guerra con Tracelosi. Amore, siamo una cosa.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Mama, non mama.
1: Che una volta ci siamo incontrati solo per far amore, io sono ancora fidanzato, non l'ha già capito.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

Bella radio. Summertime. Daniele De Martino, una

canzoni napoletane. Paola Pezzone e Gianni Fiorellino

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Giarre è stata bonificata l'area esterna antistante, l'accesso principale del mercato ortofrutticolo di Corso Messina, interessata da un intervento di pulizia. Un automobilista è stato protagonista di una fuga lungo la tangenziale di Catania, dove ha tentato di evitare il controllo della polizia e di speronare la pattuglia della polstrada prima di essere fermato. Restiamo nel catanese, a Palagonia, dove i carabinieri hanno arrestato due uomini di 28 e 31 anni nel corso di un'operazione mirata al contrasto dei traffici illeciti. Sempre a Catania, un 52enne di Bronte è stato fermato dalla polizia in viale Kennedy alla guida di un SUV, in evidente stato di ebbrezza alcolica e in possesso di una dose di cocaina. La polizia ha arrestato un 38enne catanese con l'accusa di tentata truffa aggravata, dopo che l'uomo aveva cercato di raggirare un cittadino con la tecnica del finto carabiniere, scoprendo solo dopo che la vittima era un agente. Ancora a Catania, un'operazione dei carabinieri ha fatto luce sulle attività del clan Cappello, caratterizzate da spedizioni punitive, violenze contro i vicini di casa e il coinvolgimento di giovanissimi. Sempre nel capoluogo etneo, i carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro hanno sospeso l'attività di due bar, pasticceria e applicato sanzioni per 11.000 euro, in seguito a verifiche sul lavoro nero e sulle norme di sicurezza. Cambiano le regole per l'assegno unico, l'INPS ha recepito le novità normative che eliminano il vincolo dei due anni di residenza e consentono di fare richiesta anche per i figli a carico, che vivono in un altro paese dell'Unione Europea. A Paternò, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione di cannabis all'interno di una serra artigianale.

0: Taormina ha approvato il piano economico-finanziario della Tari per il 2026, introducendo bollette più leggere per famiglie e imprese e modificando il regolamento per gli affitti brevi. A Milo è stata presentata la 20ª edizione del Premio Musco, la rassegna di teatro contemporaneo diretta da Santi Consoli. Per lo sport, in vista della partenza per Norcia, il Catania ha disputato una sfida in famiglia al campo, Massimino, vinta per 1-0 dalla formazione in casacca gialla grazie alla rete di Matteo Stoppa. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Sicilia, con però il passaggio di tanto in tanto di un po' di nuvolosità. A fine giornata non è escluso anche qualche isolato piovasco. Temperature massime con punte di 33-34 gradi, ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma

0: gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Rico Femiano, bella e infame.
4: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Gigi D'Alessio, portami con te.
6: Portami.

0: migliori.
1: Nino D'Angelo, Il cammino dell'amore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Natale Galletta, come fosse una magia.
4: Come

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Ma che vuoi, mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
10: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella Compilation, posizione numero 13.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si ti riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: così forte, ma poi ci incontrerò a te, che mi dite firma di una momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 12.

0: Sensation, posizione numero 11.
1: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondobici, rent car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondobici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu avresti stanco e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sciare.
1: Bella compilation. Posizione numero 9.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Combination. Posizione numero 5.

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste. Su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Ogni volta che tu pensi, ho ancora mi sostrivo e poi si allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Maria Nazionale. Ciao ciao!

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli,
4: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio. Sono le 14 in punto.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Giarre è stata bonificata l'area esterna antistante, l'accesso principale del mercato ortofrutticolo di Corso Messina, interessata da un intervento di pulizia. Un automobilista è stato protagonista di una fuga lungo la tangenziale di Catania, dove ha tentato di evitare il controllo della polizia e di speronare la pattuglia della Polstrada prima di essere fermato. Restiamo nel catanese, a Palagonia, dove i carabinieri hanno arrestato due uomini di 28 e 31 anni nel corso di un'operazione mirata al contrasto dei traffici illeciti.

0: caratterizzate da spedizioni punitive, violenze contro i vicini di casa e il coinvolgimento di giovanissimi. Sempre nel capoluogo etneo, i carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro hanno sospeso l'attività di due bar, pasticceria e applicato sanzioni per 11.000 euro, in seguito a verifiche sul lavoro nero e sulle norme di sicurezza. Cambiano le regole per l'assegno unico, l'INPS ha recepito le novità normative che eliminano il vincolo dei 2 anni di residenza e consentono di fare richiesta anche per i figli a carico, che vivono in un altro paese dell'Unione Europea. A Paternò, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione di cannabis all'interno di una serra artigianale, nascosta tra la vegetazione di un terreno agricolo. A Isola delle Femmine, i carabinieri hanno arrestato un 25enne palermitano per spaccio di droga, dopo aver notato il suo atteggiamento sospetto durante un controllo domiciliare. Sul fronte nazionale, i dati comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrano un ulteriore aumento del prezzo della benzina e del gasolio, mentre si valutano possibili interventi governativi sulle accise. A Termini Imerese proseguono i disagi e la conta dei danni a causa dei gravi incendi che hanno colpito la zona industriale e i capannoni delle aziende locali. Il Consiglio Comunale di Taormina ha approvato il piano economico-finanziario della Tari per il 2026, introducendo bollette più leggere per famiglie e imprese e modificando il regolamento per gli affitti brevi. A Milo è stata presentata la 20ª edizione del Premio Musco, la rassegna di teatro contemporaneo diretta da Santi Consoli. Per lo sport, in vista della partenza per Norcia, il Catania ha disputato una sfida in famiglia al campo, Massimino, vinta per 1-0 dalla formazione in casacca gialla grazie alla rete di Matteo Stoppa. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Tempo nel complesso soleggiato nelle prossime ore in Sicilia, con solo un po' di nuvolosità di passaggio di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-33 gradi, localmente si registreranno anche punte di 37 gradi. Ventilazione che tenderà progressivamente a rinforzarsi, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima mite al primo mattino, ma con un po' di instabilità da segnalare. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: idee migliori.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Finito, ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già, ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

se stanca, rindassi i capelli anche. Grazie a te, cosa importante, sono artista, un cantante.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: Tempo nel complesso soleggiato nelle prossime ore in Sicilia, con solo un po' di nuvolosità di passaggio di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-33 gradi, localmente si registreranno anche punte di 37 gradi. Ventilazione che tenderà progressivamente a rinforzarsi, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima mite al primo mattino, ma con un po' di instabilità da segnalare. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

Gigi D'Alessio, amore mio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Gianni Celeste. Ho litigato con mia moglie.

migliori. Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna.

0: pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi città con te. E che vuole signore la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nato come te sicuramente io.

0: super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 16 e un minuto. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Fedez è tornato a riflettere sui social dopo i recenti giorni trascorsi in ospedale, sottolineando come l'unico bene veramente prezioso che abbiamo sia il tempo, spesso capace di farci capire le cose in ritardo. A Roma, nei pressi della stazione ferroviaria Togliatti, in via Collatina, un uomo è morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia, in seguito a un'aggressione con un cacciavite subita, mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina. La polizia ha arrestato il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Due educatrici di 60 e 53 anni, agli arresti domiciliari dallo scorso 24 luglio, con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori in una scuola dell'infanzia nell'Interland di Ancona, si sono avvalse della facoltà di non rispondere a causa della mancata inclusione delle registrazioni e dei filmati nel fascicolo del procedimento. Lungo l'autostrada A10, S, Avona Ventimiglia, nel tratto compreso tra San Bartolomeo al Mare e Albenga in direzione Italia, si registrano oltre 8 km di coda a causa di un tamponamento tra un'automobile e un mezzo pesante, con un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Milano ha ricordato la strage mafiosa di Via Palestro del 27 luglio 1993, quando l'esplosione di un'autobomba davanti al padiglione di arte contemporanea provocò la morte di 5 persone, tra cui 3 vigili del fuoco, un agente della polizia municipale e un cittadino di origine marocchina. La Waber Industriale, azienda torinese nata nel 1957 e attiva nella produzione di adesivi e sigillanti per diversi settori, è tornata sotto una guida interamente italiana grazie all'acquisizione del 100% da parte di Marco Corcione e Floris Sommers, con il supporto di un finanziamento concesso da Banca Territori del Monviso. Le quotazioni del petrolio registrano un forte calo a New York, dove i prezzi perdono il 5,70%, attestandosi a $84.20 al barile. Per lo sport ai mondiali di scherma, nella prova di fioretto femminile, l'Italia conquista la medaglia d'oro con Favaretto e la medaglia d'argento con Errigo, risultati che permettono alla squadra italiana di guidare il medagliere dopo le prove individuali. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso interesserà ancora la Sicilia, ma inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina i cieli risulteranno in prevalenza sereni, salvo per delle nubi a tratti compatte sulle coste occidentali. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo, temporalesco e specie sui settori interni. Punte massime intorno ai 30 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa carissimo morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio un po' di conto del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere o sta insieme a Issa oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello. Vorrei dirti ti amo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato.

0: al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Stai sotto il lenzuolo e mi dispiace che per mezza mi stai male e c'hai ancora. Tra me te non ci sta niente, sei buono che faccia amore. Mi circa ancora e non capisce che è fornuto. Mica è colpa mia, si bella e buona, ti sei innamorato. Tu di certo non passiava a farne cadere a muro. Ora non posso la girata nata.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
8: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso interesserà ancora la Sicilia, ma inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina i cieli risulteranno in prevalenza sereni, salvo per delle nubi a tratti compatte sulle coste occidentali. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo temporalesco, specie sui settori interni. Punte massime intorno ai 30 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, insieme a te.

0: qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina.

0: Messina 339 e nello showroom di Via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer Station.
7: Gianluca Capozzi, ormai si parte me.
8: Chilometri di vita infine, ci ritroviamo qui. Entrambi ancora a chiederci se verbo accussi, nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
3: Fabiana Overfat.

0: bastarda o follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Andrea Sannino, Lassame cutte.
10: Pensa a tutto che sta gente,

E quando ti incontrai e ti innamorai, tu mi riceva mai, non te lascia mai. Bucciardo mo che fai, se ora te ne vai, a colpa sulla tua, ma non ti scorda mai. Io da chiamata

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
1: E succedette più e vent'anni fa. Fui una telefonata di notte.

sei bella questa da sposa, come sei bella papà, papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 17 e 59 minuti.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. I giudici del TAR di Catania hanno accolto l'istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti amministrativi con i quali il comune di Taormina aveva disposto la chiusura della discoteca Ipanema Music Club. La decisione arriva in seguito ai fatti della notte tra il 1 e il 2 giugno, quando un Audi nera aveva tentato di investire un gruppo di giovani all'esterno del locale, episodio per il quale la polizia ha fermato due persone. Le segreterie sindacali di CIGIL, CISL e UIL hanno lanciato l'allarme sulla crisi dei call center e dei servizi di gestione clienti in Sicilia. I posti di lavoro nel settore si sono dimezzati nel giro di pochi anni e il rischio concreto è che la stessa sorte possa ripetersi nei prossimi mesi, mettendo a rischio metà degli attuali addetti. Nuovo gesto di valore umano e sanitario all'ospedale Basso Ragusa di Militello, dove è stato eseguito un prelievo di cornee. La donazione è stata resa possibile grazie al coordinamento della rete sanitaria e ha riguardato un uomo di 60 anni che era ricoverato nel reparto di rianimazione della struttura. Il Consiglio Comunale di Caltagirone ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri del centrodestra. Il documento impegna il sindaco e la giunta ad avviare con urgenza le verifiche necessarie per estendere la rottamazione quinquis anche ai carichi fiscali dell'ente. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il procuratore della Repubblica hanno firmato un protocollo d'intesa a Palazzo d'Orleans. L'accordo prevede la possibilità di assegnare temporaneamente personale della Regione Siciliana negli uffici giudiziari della Procura Distrettuale di Catania. Restando a Catania, è ripartita oggi l'iniziativa anti-cecità promossa dall'Unione Ciechi e dall'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità. La campagna proseguirà nei primi giorni di agosto, offrendo screening oculistici gratuiti all'interno di un camper climatizzato e attrezzato, che farà tappa in vari lidi della playa. Sempre nel catanese, le previsioni meteorologiche indicano l'arrivo di un tempo instabile, con qualche piovasco nella prima parte della settimana. Una blanda saccatura depressionaria in quota all'interno dell'anticiclone influenzerà le condizioni atmosferiche della zona nei prossimi giorni. In tutta la Sicilia si conferma una fase di spiccata instabilità, con temporali in apertura di settimana, prima di un nuovo e deciso cambio del quadro climatico. Nella seconda parte della settimana, infatti, le temperature torneranno a salire in modo sensibile per l'arrivo di un'intensa ondata di calore spinta dall'anticiclone africano. Ancora nel catanese, i giovani atleti del CUS Catania Canoa sono tornati a disputare una competizione nelle acque del lago Nicoletti, affrontando le gare in una giornata caratterizzata da temperature molto elevate. Spostandoci a Palermo, in vista della 12ª edizione di Ursino Baskers prevista al Castello Ursino, si terrà il prossimo 28 luglio l'iniziativa Ursino Baskers Vista Mare. L'evento vuole ricordare il diritto di ogni cittadino alla fruizione e alla vista del mare. Nel Ragusano, la comunità di Roccella piange la scomparsa di Roberto Piazzese, storico panettiere di 46 anni e titolare del panificio La Palma. Molto conosciuto nel quartiere, l'uomo si è spento dopo una breve sofferenza e la notizia è stata diffusa dalla parrocchia Maria Santissima delle Grazie. Spostandoci nel quartiere Zen di Palermo, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una serie di perquisizioni tra i padiglioni. Durante i controlli nei vari edifici, le forze dell'ordine hanno ritrovato armi, munizioni, moto rubate e parti di altri mezzi trafugati. Ottima partecipazione di pubblico a Bagheria per l'evento Open Art Studio, ospitato nello studio dell'artista contemporaneo Giuseppe Alletto. L'incontro è stato dedicato all'esposizione delle opere realizzate dall'artista siciliano tra gli 11 e i 18 anni ed è stato introdotto dal professor Francesco Mineo. L'artista Caparezza ha annunciato il suo ritorno dal vivo con un tour che farà tappa anche in Sicilia. Dopo 4 anni di attesa dall'ultimo tour legato all'album certificato Platino Exuvia, il cantautore tornerà a esibirsi dal vivo, toccando l'isola con 2 appuntamenti dopo aver svelato di essere al lavoro su nuova musica. Per lo sport, il Catania si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C, puntando a un progetto di ringiovanimento della rosa. Secondo l'analisi dell'ex allenatore Franco Lerda, il percorso dei rossazzurri dovrà trovare il giusto equilibrio tra la freschezza dei giovani e l'esperienza di elementi leader, in un girone C che vedrà diverse squadre lottare per le posizioni di vertice. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso interesserà ancora la Sicilia, ma inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina i cieli risulteranno in prevalenza sereni, salvo per delle nubi a tratti compatte sulle coste occidentali. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, in specie sui settori interni. Punte massime intorno ai 30 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella Radio.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
1: Bella. 330 670 894.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: mattina mi scetasse e non ci stai. E se un giorno tu mi dici che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Porteme Lontano.
0: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura. Ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le arde ragione, se t'ha già scegliuto.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Tradizio, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 19 e 2 minuti.
14: News.
15: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il cantautore Achille Lauro ha raccontato in alcune dichiarazioni di non essere una persona da movida, definendo la sua adolescenza come un periodo frizzante. La cantante Noemi ha condiviso sui social un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute, mostrando una sessione di canto in ospedale e annunciando le dimissioni dopo la caduta dal palco. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il ciclo di bilancio inizierà a settembre e che il governo chiederà al Parlamento il mandato per procedere in Europa, aprendo spazi di bilancio attraverso la clausola in deroga al patto di stabilità da utilizzare in modo mirato. Sempre in tema economico, il ministro Giancarlo Giorgetti ha confermato in conferenza stampa l'introduzione di uno sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro, valido fino al 6 agosto, per un'operazione dal costo stimato intorno ai 125 milioni di euro. Nel frattempo, le difese delle due educatrici di 60 e 53 anni, agli arresti domiciliari dal 24 luglio nell'Interland di Ancona, con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori in una scuola dell'infanzia, hanno chiesto la revoca della misura a causa della mancata inclusione delle registrazioni nel fascicolo processuale. A Campomarino i vigili del fuoco e le forze di polizia sono stati impegnati nei soccorsi per un incendio che ha reso necessario lo sgombero di una residenza sanitaria assistita, con gli anziani trasferiti temporaneamente in una palestra in sicurezza, anche grazie all'intervento di un Canadair. Un grosso incendio di sterpaglie ha coinvolto un capannone industriale a Termini Imerese, nel palermitano, provocando l'evacuazione di diverse abitazioni prima di essere domato dai vigili del fuoco dopo ore di lavoro. Sul fronte della gestione delle emergenze, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, intervenuto a TGcom24, ha sottolineato che gli incendi non si combattono durante l'emergenza, ma attraverso la prevenzione, evidenziando la situazione critica in Sicilia e in Puglia, dove è in corso un rogo di probabile natura dolosa. Milano ha ricordato la strage mafiosa di Via Palestro del 27 luglio 1993, un attentato con autobomba davanti al padiglione di arte contemporanea che causò la morte di 5 persone, tra cui 3 vigili del fuoco, un agente della polizia municipale e un cittadino di origine marocchina. A Salerno il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 26enne tunisino Rida Rahmunim, fermato e accusato dell'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato morto e bruciato a Eboli. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno compiuto un sopralluogo in Valsusa per esprimere la vicinanza del governo ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità e alle forze dell'ordine, definendo gli episodi recenti come forme di violenza organizzata e non di dissenso. Al termine del sopralluogo, nel cantiere TAV di Chiomonte, il direttore generale di TELT, Massimo Bufalini, ha confermato che l'azienda non si lascerà intimidire e lavorerà per completare l'infrastruttura entro la fine del 2363, pur ammettendo il rischio di un ritardo dovuto ai ripristini necessari dopo l'assalto dei giorni scorsi. Il mercato energetico registra intanto una forte flessione, con i futures sul gas naturale in Europa scesi in discesa libera del 9,15% a 57,7 euro al megawattora. Per lo sport, in vista della prossima stagione calcistica, il portiere del Cagliari Elia Caprile ha indicato nella salvezza il primo traguardo della squadra, mentre il giovane attaccante Sebastiano Esposito resta al momento in bilico tra un possibile adeguamento contrattuale e una cessione, continuando intanto ad allenarsi con il gruppo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche
14: in collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso interesserà ancora la Sicilia, ma inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina i cieli risulteranno in prevalenza sereni, salvo per delle nubi a tratti compatte sulle coste occidentali. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo temporalesco, specie sui settori interni. Punte massime intorno ai 30 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari da poco mossi fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasionali.

0: 068, la terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bell'estate.
4: Emiliana Cantone, Mille Lune.
5: Tutte sera non

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 20 in punto.
6: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. I giudici del TAR di Catania hanno accolto l'istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti amministrativi con i quali il comune di Taormina aveva disposto la chiusura della discoteca Ipanema Music Club. La decisione arriva in seguito ai fatti della notte tra il 1 e il 2 giugno, quando un Audi nera aveva tentato di investire un gruppo di giovani all'esterno del locale, episodio per il quale la polizia ha fermato due persone. Le segreterie sindacali di CIGIL, CISL e UIL hanno lanciato l'allarme sulla crisi dei call center e dei servizi di gestione clienti in Sicilia. I posti di lavoro nel settore si sono dimezzati nel giro di pochi anni e il rischio concreto è che la stessa sorte possa ripetersi nei prossimi mesi, mettendo a rischio metà degli attuali addetti. Nuovo gesto di valore umano e sanitario all'ospedale Basso Ragusa di Militello, dove è stato eseguito un prelievo di cornee. La donazione è stata resa possibile grazie al coordinamento della rete sanitaria e ha riguardato un uomo di 60 anni che era ricoverato nel reparto di rianimazione della struttura. Il Consiglio Comunale di Caltagirone ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri del centrodestra. Il documento impegna il sindaco e la giunta ad avviare con urgenza le verifiche necessarie per estendere la rottamazione quinquis anche ai carichi fiscali dell'ente. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il procuratore della Repubblica hanno firmato un protocollo d'intesa a Palazzo d'Orleans. L'accordo prevede la possibilità di assegnare temporaneamente personale della Regione Siciliana negli uffici giudiziari della Procura Distrettuale di Catania. Restando a Catania, è ripartita oggi l'iniziativa anticecità promossa dall'Unione Ciechi e dall'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità. La campagna proseguirà nei primi giorni di agosto, offrendo screening oculistici gratuiti all'interno di un camper climatizzato e attrezzato, che farà tappa in vari lidi della playa. Sempre nel catanese, le previsioni meteorologiche indicano l'arrivo di un tempo instabile, con qualche piovasco nella prima parte della settimana. Una blanda saccatura depressionaria in quota all'interno dell'anticiclone influenzerà le condizioni atmosferiche della zona nei prossimi giorni. In tutta la Sicilia si conferma una fase di spiccata instabilità, con temporali in apertura di settimana, prima di un nuovo e deciso cambio del quadro climatico. Nella seconda parte della settimana, infatti, le temperature torneranno a salire in modo sensibile per l'arrivo di un'intensa ondata di calore spinta dall'anticiclone africano. Ancora nel catanese, i giovani atleti del CUS Catania Canoa sono tornati a disputare una competizione nelle acque del lago Nicoletti, affrontando le gare in una giornata caratterizzata da temperature molto elevate. Spostandoci a Palermo, in vista della 12ª edizione di Ursino Baskers prevista al Castello Ursino, si terrà il prossimo 28 luglio l'iniziativa Ursino Baskers Vista Mare. L'evento vuole ricordare il diritto di ogni cittadino alla fruizione e alla vista del mare. Nel Ragusano, la comunità di Roccella piange la scomparsa di Roberto Piazzese, storico panettiere di 46 anni e titolare del panificio La Palma. Molto conosciuto nel quartiere, l'uomo si è spento dopo una breve sofferenza e la notizia è stata diffusa dalla parrocchia Maria Santissima delle Grazie. Spostandoci nel quartiere Zen di Palermo, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una serie di perquisizioni tra i padiglioni. Durante i controlli nei vari edifici, le forze dell'ordine hanno ritrovato armi, munizioni, moto rubate e parti di altri mezzi trafugati. Ottima partecipazione di pubblico a Bagheria per l'evento Open Art Studio, ospitato nello studio dell'artista contemporaneo Giuseppe Alletto. L'incontro è stato dedicato all'esposizione delle opere realizzate dall'artista siciliano tra gli 11 e i 18 anni ed è stato introdotto dal professor Francesco Mineo. L'artista Caparezza ha annunciato il suo ritorno dal vivo con un tour che farà tappa anche in Sicilia. Dopo 4 anni di attesa dall'ultimo tour legato all'album certificato Platino Exuvia, il cantautore tornerà a esibirsi dal vivo, toccando l'isola con 2 appuntamenti dopo aver svelato di essere al lavoro su nuova musica. Per lo sport, il Catania si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C, puntando a un progetto di ringiovanimento della rosa. Secondo l'analisi dell'ex allenatore Franco Lerda, il percorso dei rossazzurri dovrà trovare il giusto equilibrio tra la freschezza dei giovani e l'esperienza di elementi leader, in un girone C che vedrà diverse squadre lottare per le posizioni di vertice. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327

0: Buonasera, scusate, non l'avevo capito che eravamo in diretta. Benvenuti, belli di bella. Buon lunedì, buon inizio settimana. Noi così iniziamo in modo un po' matto, visto che sono ufficialmente arrivate anche le ferie per noi di bella, però i programmi serali quelli ci sono. Quindi buon inizio settimana a tutti, ben ritrovati, una puntata speciale questa sera. Io, per chi mi ha ascoltato durante la settimana, ve l'avevo già annunciato che questa sera saremmo stati in diretta dalle ore 20 alle ore 22 per una puntata speciale. Per questo ringraziamo l'organizzazione, ovvero Alessio Ventaloro e Giovanni Squilibrio, che hanno organizzato una serata in musica dove vi terremo compagnia per ben 120 minuti. Prima di andare oltre voglio ringraziare e salutare anche il maestro Calogero Tuccio. Buonasera maestro, ben arrivato. E buonasera come sempre a tutti voi, buonasera a chi in questo momento ci segue sul canale 96 del Digitale Terrestre, buonasera a chi in questo momento ci sta ascoltando in radio, buonasera anche a chi ci segue in DAB e buonasera a chi si è collegato nella nostra applicazione, chi ci segue su TikTok. Tra un pochino vi inizieremo anche a leggere, perché lo sapete che se volete mandare qualche saluto potete tranquillamente farlo, noi vi leggiamo. Una puntata piena, come vi stavo dicendo, una puntata piena di buona musica, piena di bellissime voci, piena anche di movimento, perché abbiamo tanti ospiti, chi ci farà cantare, c'è anche chi ci farà ballare, quindi tenetevi pronti. Direi che iniziamo con una voce straordinaria. Sono davvero tanto contenta che sia tornato. Ultimamente abbiamo avuto diverse serate organizzate da Alessio Ventaloro, anzi vi rinnovo anche un appuntamento, visto che ci siamo, per giorno 30 di luglio, vietato mancare, questo giovedì, proprio questo giovedì. Noi ci vediamo tutti quanti. Sì, adesso vado per ordine. Dicevo, questo giovedì, giorno 30 di luglio, ci vediamo tutti quanti al Villaggio Azzurro, proprio al bar di Alessio. Ci sarà un evento gratuito, ma Alessio organizza sempre eventi gratuiti. E come ospite principale ci sarà Gianni Pirozzo. Special guest ci sarà Fabrizio Russo, ci sarà Orazio Tigre, ci sarà anche allora, la serata è Fabrizio. Allora, la serata del 30 è Fabrizio Russo e Gianni Pirozzo. E poi come ospiti ci sarà Orazio Tigre, Giovanni Squilibrio e Kevin e Mary Milani, ovviamente. E tanti ospiti a sorpresa. E poi il 14, anche il 14, la notte di Ferragosto, festeggiamo il mio compleanno a mezzanotte. Ma durante la serata ci sarà, come sempre, il palco montato in spiaggia. Un evento straordinario, una nottata sotto le stelle. Tutti gli anni il Ferragosto lo passiamo proprio al Villaggio Azzurro, grazie ad Alessio Ventaloro che organizza il Ferragosto più bello della Sicilia. Quindi venite, palco, musica, ospiti, artisti, ci divertiamo. Quindi il 14 agosto, poi a mezzanotte facciamo il compleanno a Mary, ok? Tanti auguri a me. Detto questo, che sono gli eventi, diciamo, imminenti di Alessio Ventaloro al bar di Alessio, Villaggio Azzurro, ve lo ricordo, l'organizzazione di questa sera proprio Alessio Ventaloro insieme a Giovanni Squilibrio. Direi che siamo pronti ufficialmente ad iniziare. L'avevamo perso di vista, c'era un periodo dove eravamo sempre insieme durante la settimana, si cantava. Sono contenta perché, appunto, come vi stavo dicendo prima, ultimamente l'ho rivisto, ritornato sul palco con quella sua voce che quando prende il microfono non ce n'è per nessuno. Io direi di fare un forte applauso proprio per lui, Fabrizio Russo.
1: Buonasera.

Grazie. Avevamo un problema tecnico qua. Abbiamo risolto. Vero maestro, non sentivi bene forse? E subito così. Così, con queste bombette così, live. E allora... Vorrei morire, non pensare a questa mia vita, così complicata, con le tue figli, con l'altro l'amore, devo accettare questo mio errore.

0: Grazie.
1: Fabrizio Russo!
0: Ciao!
1: Che piacere di ascoltarti, Fabri!
0: Grazie.
1: Bentornato!
0: Grazie, grazie.
1: Come stai innanzitutto?
0: Sto bene, ma c'è un po' di caldo.
1: Sì, perché mi sono, perché appena sono arrivata qua me ne sono resa conto.
0: Meglio,
1: mi sono accorta che non abbiamo abbassato la temperatura, è a 25 gradi e noi moriremo di caldo, quindi adesso dalla regia.
0: Vabbè, però
1: sistemano.
0: Fa bene per la voce, no?
1: Sì, ma fa male per l'anima di seccare. Qui moriamo, cioè, bene fino a un certo punto, perché poi si inizia a sudare, peggio. Ecco, è peggio. Comunque, allora, diciamo anche che sei ritornato, questa cosa
0: sì,
1: la possiamo dire.
0: Sì.
1: Sei ritornato a cantare.
0: Ritornato,
1: quindi...
0: più che altro anche il mio amicone manager.
1: Manager è brutto, il tuo amico che diciamo ti ha sempre
0: acchiappato per i capelli. Per me che un po' ancora ce li ho, eh.
1: E sbattuto la testa mura mura, come si suol dire.
0: Sì.
1: Arrusbighiamoni. Ecco. Quindi siamo.
0: E allora? E allora dobbiamo fare qualche altra canzone.
1: Dimmi tu, lo facciamo cantare o lo facciamo ritornare tra un pochino? Ditemi tu. Gliela facciamo dopo, ritorna e non male, tutti quanti ritornate dopo. Però intanto facciamo un altro brano, dai.
0: Sì, lo possiamo
1: dai.
0: Fare.
1: Lo facciamo? Allora io ritorno dopo, ti lascio cantare.
0: Va bene.
1: A dopo, facciamo un applauso per Fabrizio Russo.

0: I am
1: leva le mani, maestro.
0: But
1: grande Duccio D'Alogero, grazie. Mary Milani, Arustaio.
2: Sempre qui ti stavo ammirando. Da lì, da dietro
1: bello
2: di quinte.
1: Era telefono.
2: Senti, siamo in diretta su TikTok, stavo leggendo i commentini che arrivavano. C'è Steffi, no, così te lo dico, perché c'è Steffi che ha un'ora che mi scrive, gli dici in quale profilo lo posso seguire, lo dice e io gli dico cambia 300
1: allora,
2: profili.
1: Allora, no, i profili non ne ho più.
2: Ah, non ne ha più, visto?
1: Si occuperà lui poi, prossimamente.
2: Ok, quindi. Perché stavo rispondendo a questo, è da un'ora che mi scrivono, chiedi qual è il profilo, gli ho detto Fabri ne cambia uno alla settimana.
1: Ma tu sei indobbata, perché non sento niente.
2: No, allora sì, perché si sente, so. si sente.
1: Sì, io. Adesso sì, voglio dire, inizialmente non sentivo niente.
2: Adesso?
1: Sì, adesso sì.
2: Prima quando hai cantato?
1: Forse è un po' il microfono, Sonny, no? No, ora, mentre che parlavo, dicevo. È mancato un colpo.
2: Può essere.
1: Sì.
2: Allora, prego. Detto questo, diciamo anche che ci sono delle novità in arrivo, dei brani nuovi che comunque...
1: Ah sì, tu lo sai, io no?
2: Sì, ho anche sentito qualcosa. C'è il tuo amico... che mi dà le news, capito? Se, vuoi un bicchiere d'acqua, Fabri?
1: Stai
2: squagliando, come si suol dire. Va bene, vatti a riprendere un pochino. O vuoi cantare ancora? E che ne so io?
1: Io solo un po' di cavolo, no?
2: La prossima volta pantaloncino e canotta.
1: Mi sembrava un po' brutto.
2: Ecco. Sennò, guarda Sonny, guarda Sonny. The winner is Sonny DJ.
1: Sonny, quello è il suo stile,
2: ecco.
1: No?
2: Ecco, quello è vero. Allora, vuoi fare qualche altro brano o torni dopo? Dimmi tu.
1: Lo facciamo.
2: Va bene, e poi dopo ritorni, che insomma, certo. Tanto sarà una serata davvero piena e ricca. Abbiamo, come vi dicevo, tanti artisti, tante voci. Questo è solamente l'inizio. E Fabri, ovviamente, dopo tornerà a farci ascoltare qualcosa.
1: Ti lascio?
2: Se vuoi lasciare, mi lascio.
1: Vi saluto. Ci vediamo dopo.
2: A dopo. Ciao. Grazie a Fabrizio Russo. Noi continuiamo perché, come vi stavo dicendo, è una serata davvero piena, con tante voci che già conoscete, ma tante voci che ancora non conoscete, perché all'interno qui del palco di Bella Radio ancora non ci sono stati, e l'artista che sto per chiamare è proprio una voce nuova che non, ancora non conoscete, che tra un pochino invece andrete a conoscere. La voce in questione

0: che di cui sto parlando è una voce che avete conosciuto qui durante l'ultima puntata. Venerdì è venuto a trovarci, lo abbiamo presentato così un pochino, abbiamo raccontato come è entrato nel campo musicale, ma adesso lo sentiremo cantare. Quindi direi di dare il benvenuto e soprattutto il ben arrivato al più giovane tra tutti di questa serata. Sto parlando di Kevin.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Ciao Kevin, buonasera.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Mentre io mentre ti preparavo la preparazione, c'era un'idea che mi dicevano 150.000 cose, tre persone diverse, e io cercavo di capire chi diceva a destra e chi diceva a sinistra, si è capito?
1: Boh.
0: Come stai innanzitutto? Bene, mi hai detto, scusami, ripetitiva Mary Milani.
1: Come stai? Bene.
0: Molto bene. Su Bella Radio, quando siamo qua, io sto sempre bene, perché queste sono le serate belle dove possiamo cantare, ci facciamo ascoltare anche magari da chi non può venire durante le serate, perché tante volte, sai, non tutti possono essere presenti quando ci sono le serate, ma chi magari in questo momento è a casa rilassato ci guarda, chi magari invece è in macchina che è in giro ci ascolta, quindi è bello perché so che teniamo compagnia a tanta gente. Allora Kevin, diciamo che tu è la prima volta che vieni qui su Bella.
1: Sì, esatto.
0: Dopo facciamo arrivare qui anche coloro che insomma ti stanno abbracciando dal punto di vista musicale, così raccontiamo anche molto velocemente quello che è successo, e questa sera ti battezziamo anche noi.
1: Va bene.
0: Su Bella, va bene?
1: Va bene.
0: Abbiamo diversi brani da cantare. Direi di iniziare immediatamente con il primo. Sarai accompagnato dal maestro Calogero come primo brano? Vuoi fare? La smettete di farvi le fotografie dall'altro lato? Oh, ecco. Con quale brano vuoi iniziare, Kevin?
1: Con una cover del maestro Vezzosi.
0: Quale tra tutte?
1: La storia dei due sori.
0: Bellissima, in allegria, ve lo lascio!

0: Grazie.
1: Grande Sonny.

0: vas, tu si non ti vas, tu si non ti vas, la fine del mondo.
1: Bravissimo il nostro Kevin!
0: Grazie, Mary,
1: eccomi,
0: grazie.
1: Che arrivo. Allora, stavo anche un po' leggendo il rullo, no? Perché comunque siamo anche in diretta su Bella TV, il profilo TikTok, e da lì mi viene semplice anche leggere, perché sapete che durante le puntate serali non prendiamo telefonate, perché altrimenti non ci sarebbe tempo, stasera ci sono tanti ospiti e proprio per questo non prendiamo telefonate, però avete l'opportunità di scrivere nel rullo direttamente sulla live di TikTok. Stavo leggendo e mi ha fatto sorridere un commento, a parte che ti sono arrivati tantissimi complimenti, Kevin,
0: ti ringrazio tutti.
1: C'è stata anche una persona che ha scritto: è un ragazzo che canta fuori dal normale, fidatevi, è vero, è una nuova scoperta che merita tanto. E mi ha fatto sorridere anche un commento dove dicevano: non sembra nemmeno che stia cantando live. E gli ho detto: no, no, è proprio live. Abbiamo anche il maestro Calogero che sta suonando, c'era Fabrizio dietro che giocava con la voce.
0: Te la posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Per la prima volta con la tastiera.
1: Come ti sei sentito?
0: Benissimo.
1: Non lo sapeva.
0: Grazie, maestro.
1: Gliel'abbiamo fatto a sorpresa. Quindi è stata tutta una cosa improvvisata, sei stato bravissimo, Kevin.
0: Allora, Mary,
1: dimmi.
0: Allora, io ho preparato, diciamo, una lettera che voglio dire qui davanti a tutti, no? Poi,
1: ma
0: quando c'è un
1: aspetta,
0: po' di tempo.
1: Ma è per due persone?
0: Devono esserci ovviamente i miei manager.
1: Ecco, vuoi che li faccia arrivare adesso?
0: Sì, falli arrivare.
1: E la facciamo adesso?
0: Vabbè.
1: Ok.
0: Il mio telefono, per favore.
1: E allora, nel frattempo, direi di farli arrivare, anche perché, come vi stavo dicendo, li abbiamo conosciuti venerdì pomeriggio anche a loro. Sono una coppia che insieme hanno creato un connubio, lo dico sempre, davvero molto particolare. Hanno già realizzato diversi brani, tra l'altro tutti i brani arrangiati e prodotti direttamente qui su Bella TV. È il nostro Sonny che si occupa da loro artisticamente, la Proud Noise li segue a 360 gradi, quindi insomma anche musicalmente io li ho visti crescere, ho sentito nascere tutti i loro brani, e direi di fare un applauso per Sami Cinturino e Johnny Squilibrio.
2: Buonasera.
1: Buonasera ragazzi, ben arrivati, mettiamoci tutti vicini. Allora, Kevin è rimasto perché voleva leggere una lettera, poi dopo mi concentro su di voi, scambiamo due parole, così nel frattempo congediamo Kevin, che appunto ci teneva a leggere questa letterina che si è memorizzato nel telefono. Una volta noi avevamo la penna e il foglio, oggi ci sono le note del telefono. Da un lato però mi manca quella cosa del proprio del telefono. Nel frattempo dalla regia mi date uno sguardo? Vai.
0: Allora,
1: questo me lo dai a me, prendi quello di Samantha per leggere.
0: Leggere tu, Mary. La vuoi leggere tu?
1: Preferisci che la leggo
0: la
1: io?
0: Tu?
1: Se preferisci la leggo io. Però sono parole dettate dal tuo cuore. Nel frattempo sapete cosa fare. Allora, maestro, mi vuole accompagnare nella lettura di questa letterina? Io faccio la voce, ma il testo è di Kevin. Mi chiamo Kevin, ho 15 anni e oggi sono qui per raccontarvi una storia che per me significa tutto. La musica è sempre stata il mio sogno, un sogno che ho custodito per anni nel cassetto, senza sapere se un giorno sarebbe diventato realtà. Tante volte ho pensato che sarebbe rimasto solo un desiderio, ma la vita a volte riesce a sorprenderti. Tutto è iniziato in un modo semplice. Ero a casa della mia ragazza al San Giorgio e sotto casa stavano facendo un karaoke. Ho iniziato a cantare senza immaginare che qualcuno mi stesse ascoltando. Da quel momento la mia vita è iniziata a cambiare. A credere in me sono stati due ragazzi speciali, Giovanni e Samantha. Hanno visto qualcosa che forse io stesso facevo fatica a vedere. Da quel giorno non mi hanno più lasciato solo, mi hanno accompagnato alle serate, mi sostengono, mi danno forza quando ne ho bisogno e mi difendono da chi prova a scoraggiarmi o a spegnere il mio entusiasmo. Tutti li chiamano i miei manager, ma per me sono molto di più. Per me sono una seconda famiglia, sono quelle persone che ti prendono per mano quando nessuno crede in te e ti insegnano a non mollare mai. Mi stanno aiutando a inseguire il sogno più grande della mia vita e questo è un regalo che non potrò mai dimenticare. Grazie Giovanni e Samantha per ogni sacrificio, per ogni consiglio, per ogni serata vissuta insieme e per tutto il tempo che dedicate a me. Se oggi sto iniziando a credere davvero nel mio futuro, è anche grazie a voi. Infine voglio dire una cosa a tutti i ragazzi della mia età. Non smettete mai di credere nei vostri sogni. Anche quando sembrano impossibili, può arrivare una persona capace di cambiare tutto, proprio come è successo a me. Grazie Bella Radio per avermi dato questa opportunità e grazie a tutti quelli che continuano a sostenermi. Questo è solo l'inizio del mio viaggio e prometto che darò sempre il massimo con il cuore. E un grazie Mary anche a te. Sei riuscito a farmi venire gli occhi lucidi anche a me. Voglio spendere solo io due parole per te Kevin e dire una cosa. Io l'anno scorso ho avuto il piacere di ascoltarlo un po' per gioco, lui quel giorno è salito sul palco ed eravamo sempre là, stesso posto. Eravamo nello stesso posto. L'anno scorso sei salito per gioco, quest'anno invece sei salito da cantante. È un ragazzo giovane, ancora è davvero un fiorellino che sta sbocciando. E voglio dire una cosa, e soprattutto dirla a te. Tante volte c'è la cattiveria delle persone che quando vedono qualcuno bravo, con un talento, cercano di spegnere quel sogno, non li ascoltare mai. Perché tu questo talento ce l'hai, vederti cantare stasera per la prima volta con la tastiera ha confermato ancora una volta quello che tu sei capace di fare. Perché non tutti, non avendo mai provato a fare una cosa del genere, sarebbero stati in grado di tenere un palco e di farlo come hai fatto tu. Sei bravo, hai due grazie. Persone che ti vogliono bene, continua così, non ti fermare nemmeno quando cercano di farti diventare piccolo piccolo. Tu sai chi sei e sai quanto vali e quindi mi raccomando, forza, coraggio e sorriso sempre. E complimenti grazie. A Samantha e a Giovanni per averti scoperto e portato con noi. Ci rivediamo dopo perché non ci fermiamo, qui si canta. Il microfono l'ho messo lì. Bravo Kevin, a dopo. Niente, era emozionato lui. Oltre che bravo, avete trovato anche un ragazzino con un cuore buono, capito?
2: Fatto emozionare.
1: Ecco, oltre che bravo, anche un cuore buono, un cuore innocente. Questa è l'età. Questa è l'età più bella perché c'è proprio l'innocenza dei ragazzi. C'è quando si è ancora innocenti, se quando invece si è un po' così. E lui si vede che è proprio buono. Avete fatto bene, raga, avete fatto davvero grazie, davvero grazie. Bene. Con voi sono sicura che andrà avanti. Apro e chiudo parentesi, l'abbiamo detto. Però loro lo stanno facendo davvero perché ci credono, questa cosa ne abbiamo parlato in un evento e non che per chissà quali motivi, ed è molto bello e vi fa molto onore ragazzi, questo lo diciamo. Allora adesso parliamo di Samantha Cinturino e Johnny Squilibrio invece in veste di artisti, perché ok, i manager di Kevin, però anche loro cantano e come ho detto prima tutti i brani sono prodotti, arrangiati direttamente qui su Bella Radio con Sonny. L'ultima volta sono stati qui, non so quanti ne hanno registrati, tutto uno dopo l'altro.
2: Ma deve essere che non siamo cantanti, eh?
1: Ragazzi, avete il microfono in mano?
2: Ma non siamo cantanti.
1: Fate musica?
3: Sì. Proviamo.
1: A prescindere. Noi chi canta? Ok, siamo... ma chi canta? Sta cantando, io non ho detto sono professionista a livello mondiale, ma siete dei cantanti, fate musica, regalate un sorriso. Io dico nella vita che fino a quando tu porti la melodia a casa delle persone e gli dai quella melodia positiva, è una cosa bella che fai. Aumenta l'aria condizionata dall'altro lato, capito? Ecco.
2: Hai ragione.
1: Va bene, quindi adesso mi ha fatto perdere anche il filo del discorso che sto... Mi sono persa, persa.
3: Ha chiuso.
1: Vabbè, cantiamo.
2: Cantiamo.
1: Cantiamo? Quale facciamo in duetto? Io torno dopo il primo brano.
3: La tua preferita.
1: Allora, aspetta, questa canzone è nuova, questa cosa la dobbiamo dire. La canzone è nuova, ancora non la trovate da nessuna parte. La stanno proponendo, ascoltatela bene. Io l'ho sentita la prima, me ne sono innamorata. Una delle più belle, secondo me. Non vi svelo nemmeno qual è. È un rivestita.

0: Ma che bravi! Sami Cinturino e Johnny Squilibrio.
1: Questo TikTok era per Giuseppe. Voglio dedicato solo a Giuseppe.
0: Voglio farvi una domanda. Visto che è stata la prima volta sul palco, come vi sentite? Qui di Bella, non sul palco. Perché sul palco... No, no, infatti ho specificato sul palco di Bella. Com'è? Perché c'era Sami prima. Non è bello.
2: Non sono tutta la...
0: Amo, smettila.
2: Tale quale.
0: Tale qua, non è
2: peggio,
0: vero.
2: Peggio.
0: Dopo ti faccio fare anche il singolo tuo, ma vedi. Anche. Il quello tu, sul
2: suo. Vuoi mettere K.O. stasera?
0: No, mo, voglio che ti sproni perché sei brava, lo meriti. A Gio ormai con quel microfono sta comandando lui certe volte. Ti ricordi che all'inizio eri più
1: timido? Sto parlando bene.
0: No? All'inizio eri più timido? Un pochino?
2: Sì, ora invece...
0: Bello, mi piace questa cosa, ragazzi bravi. A parte questo, ci gioco, però secondo me insieme hanno creato questo genere che mi piace tantissimo. È Storie Piccirilli, è bellissima, raga. Ve lo dirò sempre. Bravi!
2: Grazie.
0: Tornate dopo?
1: Grazie, certo. Dopo.
0: A dopo.
2: A dopo.
0: Di là, Gio! Segui a tua mogliera, segui a tua mogliera. Allora, ci sono dei salutini da fare, infatti mi sono portata il telefono perché ci sono tanti messaggi, dopo raga vi saluto anche a tutti perché veramente siete in tantissimi. Ma adesso è arrivato il momento di un altro ospite che anche lui parte integrante della puntata. Raga, arriva lui, arriva la Barone.

0: Arriva il sorriso, arriva l'allegria, arriva la positività ed è meravigliosa questa cosa. Sapete perché? Perché le persone devono essere così positive. Lui è una di quelle persone che sorride sempre, non parla mai male di nessuno e a lui interessa solo questo, fare sorridere agli altri con la sua allegria e soprattutto il nuovo brano che sta cantando e sta facendo cantare in tantissimi di noi. Voglio un applauso per Orazio Tigre.
1: Buonasera, buonasera. Sì, buonasera.
0: Ciao Orazio. Buonasera. Come stai?
1: Voglio dire una cosa importante. Grazie a Alessio Vendaloro. Per me è uno di famiglia, perché Alessio Vendaloro c'è, ho un cuore come Orazio Tigre, perché è un troppo un cuore buono. E grazie lo devo dire a lui. Per stasera magari grazie a Giovanni Scolibrio e Alessio Vendaloro che facevo stasera di Bella Radio. Grazie Giovanni, grazie Ravazzozzo, Alessio. E voglio dire un'altra cosa, posso fare avvicinare le persone?
0: Tra poco? Prima facciamo una cosa che sì, poi sì. Me lo dimentico. Allora c'è Concetto che ti saluta.
1: Mi hai cugnato, ciao
0: sì,
1: vita mia.
0: Che se no me lo dimentico. E dobbiamo salutare, prima che lo dimentico, poi dopo così ci dedichiamo sì, a sì. Tutto il resto, alla panineria di Fabio Salici.
1: Giorno 9 siamo di Fabio Salici, esatto. Stiamo facendo una bellissima serata ragazzi con Sebo, Fabrizio
0: Russo.
1: Alessio Rodi, Kevi,
0: Mary Milani,
1: Scolibrio, chi è sgraziato? Non è Giovanni.
0: Mary Milani, grazie.
1: Ragazzi, Fabio sta facendo una cosa bellissima, sta facendo 10 bonus per 10 famiglie.
0: Allora, che... non sono i bonus, raga, perché ora ce lo dovete interpellare, no? Noi i buoni.
1: Sta facendo una bellissima serata.
0: Un bonus.
1: Ragazzi, ingresso è libero.
0: Esatto.
1: Che appena lì. L'utente sta facendo... Adesso vedo una cosa bellissima.
0: Allora andiamo per ordine. Abbiamo parlato di quella di giorno 9. Adesso ci concentriamo in quella di giorno 30. Che è questo venerdì. Giovedì. Sono imbecillita. Giovedì ci sarà questa bellissima serata, ingresso gratuito, dove gli ospiti della serata saranno Gianni Virozzo e Fabrizio Russo, ovviamente. Come special guest Orazio Tigre, grazie. Mary Milani, Kevin. Come ospiti ci sarà Gioele Spadaro e anche Alessio Rodi. Questo è per il 30 di luglio, questo giovedì.
1: Mi raccomando ragazzi, non mancate.
0: Esatto.
1: Voglio dire una cosa.
0: Poi ti saluta anche Cristian San Basile.
1: Ciao
0: Cristian,
1: voglio
0: bene. Ho fatto
1: bene.
0: Tutto, penso. Ok, poi dopo riprendiamo il telefono.
1: Voglio dire una cosa.
0: Ora cosa vuoi fare?
1: Lo faccio avvicinare a Cristian.
0: Cristian, vieni qua.
1: Cristian. Ragazzi, questo Cristian,
0: apri largo, vieni largo, bravo, così, ma
1: Cristian, che lo voglio bene, è sempre con me.
0: Aspetta, perché così non si capisce niente. Cristian è un ragazzo che è sempre con noi durante le serate. Possiamo dire che è come se fosse tuo fratello?
1: È mio fratello,
0: e quindi lui è sempre presente e tu ci tenevi proprio a fare questo ringraziamento speciale.
1: No, perché caravanti voglio bene a mia famiglia.
0: Allora, lui insieme a sua moglie sono delle persone speciali, è vero, sono sempre presenti, un'educazione, un rispetto massimo, quindi diciamo che ti attorni di bella gente.
1: È una cosa bellissima. Con me frate.
0: C'è un compagno di voglio bene davanti a tutti. Vai, datevi un bacino.
2: Lo voglio bene tanto.
0: Che cari, immortalate questo momento.
1: Allora,
0: ci fai bailar?
1: Ragazzi, che devo dire dei messaggi? Li facciamo ballare.
0: Cioè, non l'ho posato.
1: Adesso vedo loro. Quando dici tu fatto?
0: È uscito il nuovo brano di.
1: Saluto i miei figli, a Chiara Leonora e a Carola. Un bacione.
0: Il nuovo singolo di Orazio Tigre, anche questo qua registrato qua
1: sì.
0: Fatto qua anche lui, certo. Con il nostro
1: sempre sonni con me, con Matti, però ci sta,
0: ci tengo a dirla questa cosa.
1: Ci potevamo picchiare la telecamera, se sta bucciare la volta,
0: ecco. No, ci tengo a dire questa cosa. Con Orazio Tigre si vola sempre.
1: Ragazzi, vieni.
3: Marinario, state pronti, Orazio Tigre, tutti insieme.

0: Grazie, grazie.
1: Ah. Wow.
0: Ah. Bamba. Ragazzi. Pronti? Con Bamba, ragazzi.

0: bravissimo Orazio!
1: Grazie a tutti.
0: Grande! Allora, grazie. Prima che andiamo devo fare due cose. Uno, c'è tua figlia che ha mandato un messaggio bellissimo scrivendo, Chiara sì, ha scritto digli a mio papà che lo vogliamo troppo bene, che è il nostro orgoglio e che lo amiamo da
1: grazie,
0: morire.
1: Grazie amore di papà, sai che voglio bene, sei la mia vita.
0: Questo è quello di tua figlia.
1: Io le amo tantissimo.
0: Lo so, è una
1: e
0: cosa...
1: E anche i miei nipoti.
0: Certo.
1: Quelle sono la mia vita.
0: Ma le figlie delle figlie...
1: I miei nipoti sono una cosa più bella, niente, vero, in solo parole.
0: Sì, ti sei emozionato. E poi c'è anche un saluto da parte di Pietro Todaro di Trapani, che voleva salutare tutta Bella Radio e in particolare Orazio Tigre. Okay. Allora ora ti
1: voglio fare una cosa io.
0: Certo.
1: Tu ora voglio presentare una persona, posso?
0: Aspetta, ce la fai? Sta morendo. Ah, tutto a posto, Orazio.
1: Tutto a posto, come ci sono io.
0: Ok. Sì, che c'è, come fa?
1: Ah, faccio Mero, chi
0: come fa? Avanti.
1: Ah, no, faccio io Mero.
0: Vai tu.
1: Ragazzi, ecco, Orazio Tigre si vola sempre, che entra Mary Milani a cantare. Si vola sempre, Orazio Tigre. Buonasera, amici.
0: La presentazione più bella di tutte. Mai avuta così, si vola sempre. Va bene, sì, è arrivato il mio momento, quindi andiamo con due brani. Li sceglie Sonny? Li vuoi scegliere tu o li faccio io? Dimmi tu, tanto li faremo tutti. Con quale vogliamo iniziare? Voglio salutare tutti. Andiamo allora con il nuovo singolo, che lo dedico come sempre a tutte le donne, perché sapete che questo brano è proprio interamente dedicato alle donne, alla mia bella Stella che me l'aveva chiesta. E il titolo del brano è proprio Bomba Atomica, perché come dico sempre, siamo tutte buone. Quindi per noi donne, vamos!

Bomba atomica! Yes! Nel frattempo mi è volato il bracciale. Quando arrivo io succede sempre di tutto e di più. Ne abbiamo un'altra? Si è staccata anche la live, perché la mia fortuna vuole anche questo, capito? Proprio quando tu dici sei fortunata in tutto e per tutto. Va bene, ma poco importa. Tanto abbiamo la registrazione. Buona cena anche a voi ragazzi, che qui nel frattempo si mangia. Buona cena a tutti. E allora adesso andiamo con il prossimo brano, andremo a vedere quale brano ha scelto Sonny. Anche questa raga, come sempre, la dedico a tutti. Quale facciamo? Ne andiamo a proporre un'altra. Ah, ok, bella lei.

0: Fino all'alba. Ale, te la dedico, Alessio Ventaloro, e grazie sempre. Questo è un altro brano alla quale tengo tanto, che non ripropongo quasi mai. Grazie Sonny, dedicata a tutti, raga, grazie, grazie, grazie. E adesso continuiamo ovviamente con i nostri artisti, con i nostri ospiti, con la nostra serata piena di buona musica, sperando che anche voi, insomma, vi state rilassando e state godendo di questa bellissima serata. Le prese il microfono? Lui è arrivato così, di soppiatto, però io ho visto che gli mancava un qualcosa. Quindi, anche volendo, non potevo farlo arrivare e dire: ma come sei arrivato fin qui? Ma come? Ma adesso glielo chiediamo. Nel frattempo vi ricordo che giovedì ci vediamo tutti al Villaggio Azzurro, al bar di Alessio, dove uno dei protagonisti sarà proprio lui, l'artista che adesso ci darà compagnia, perché l'abbiamo ascoltato all'inizio puntata, ma ne vogliamo ancora, perché come si suol dire, tu non mi basti mai. Stiamo parlando di, ovviamente, lui, Fabrizio Russo.
1: Io sono...
0: Va.
1: Sono sul salotto di Bella.
0: Si vede nei piedi. Ti faccio sistemare lo sgabello, ti faccio sistemare la poltroncina, il divanetto, no, qua.
1: Scusa, eh?
0: L'avevano ripreso e tu te ne sei andato.
1: No. Maestro, non lo so, rilassando. Maestro, cosa...
0: Cantiamo.
1: Ha preparato.
0: Cantiamo, ragazzi, serata lunga.
1: Volevo fare...
0: Dimmi.
1: Volevo fare un saluto,
0: certo,
1: a una persona speciale per noi, no? Per tutti.
0: Sì.
1: Sonny, anche a te volevo fare un saluto.
0: Lo facciamo
1: grande,
0: insieme
1: grande.
0: Questo saluto, perché ho capito di chi stai,
1: sì,
0: parlando.
1: Sì, volevo fare un saluto grande e affettuosamente al maestro Gianni Pezzosi.
0: Un bacio, Gianni.
1: Che ci sta seguendo.
0: Un bacione grande.
1: E a breve ti svelo un segreto.
0: Una chicca,
1: dai.
0: Che forse è quella che dicevo prima io, quando tu mi hai detto tu lo sai, io non lo so. Io ti ho detto sì, io lo so.
1: Possiamo lanciare, Alessio. Sì, a breve facciamo... un nuovo singolo scritto dal maestro Gianni Pezzosi e...
0: ed è una bomba.
1: Sarà una bomba.
0: Già, io lo so, infatti per questo prima ho detto ci sono novità. Già lo so, raga, qualcosa di fantastico. Un bacio a Gianni Pezzosi. Quale brano hai scelto adesso?
1: A proposito del maestro Gianni Pezzosi.
0: Vediamo, non ve lo dico, va a sorpresa, lo facciamo.
1: Vabbè, una bella canzone.
0: A sorpresa, Fabrizio.
1: Sono tutte belle, ma questa qua in particolare la...
0: Ci tieni.
1: Non può essere vero, non può essere tu. Ti ricordo bambino, con quegli occhi tuoi blu. Con quegli occhi tuoi blu. E il cuore d'angelo. Stessa scuola di calcio, tu giocavi con me. Noi eravamo bambini, ancora in tenera età. Com'è difficile, com'è difficile. A te guardare. Ti sto giudicando, ma non me.

come sarà la vita, come te può cagnare. Ti rispetto per quello che vuoi essere tu, per una donna che per me tu resterai sempre quello che sei. Non mi importa una scelta personale, lo sai. Per me tu resterai, per me tu resterai sempre l'amico mio. Non ti sto criticando, ma non me l'aspettavo, me l'aspettavo. Aspetta, maestro, non ti sto criticando, ma non me l'aspettavo, me l'aspettavo. Che il mio amico Luciano

mio amico Luciano. Ok, adesso facciamo un brano a mio parere spettacolare, tanto per entrare nel mood di giorno 30, no? Questa la dedico al mio manager Alessio Mentaloro.

più stessa per me, vorrei capire perché sono un perfetto scemo. Lo so, forse si fosse

Grazie. Grazie. Orazio Tigre è dedicata anche a te, dedicata a Johnny Squilibrio. Facciamo dei ringraziamenti, perché stasera se siamo qua è grazie ad Alessio Ventaloro e a Johnny Squilibrio. Facciamoci un applauso fra di noi, perché il pubblico non può sentire. Facciamo un applauso a queste due bellissime persone. E oltre a questo ringrazio sempre, come sempre, Franco, Sonny, Mary Milani, il maestro Tuccio Calogero. E non lo so, possiamo andare avanti? Facciamo qualche altra canzone, maestro. Facciamo qualche canzone mia? Sì. Ah. Una dedica ad Orazio Tigre. Adesso chiamo Kevin. Ah, facciamo questa, Kevin. Facciamo questa qua e poi entri tu. E anche a Cristian, scusami. Scusami veramente dal profondo del cuore.

0: Applausi. Grande Orazio. Allora, non lo so, adesso... Ma facciamo questo? Vabbè, chiamo intanto... Vieni, Kevin. Fai il giro della piazzetta. Cosa? Sì.
1: Rieccoci,
0: ci siamo, rieccoci. Maestro? Un attimino, cosa vuoi fare? Va bene, facciamo questa qua, però... Ci siamo? Sì. Mary Milani, vuoi dire qualcosa a riguardo?
2: Certo, arrivo. Allora, arrivo, fatemi un attimo arrivare. Allora, diciamo una cosa. Durante la serata che abbiamo fatto la scorsa settimana, proprio al bar di Alessio, in maniera improvvisata, siccome Kevin aveva fatto un brano, poi Fabrizio l'ha riproposto e con davvero tantissima umiltà, prima di cantarlo ha detto: Kevin, ti vorrei qui vicino a me, e l'hanno fatto insieme per la prima volta. È stato un momento bellissimo,
0: certo.
2: E da lì è nata un'amicizia.
0: E l'altro ragazzo.
2: Esatto, e da lì è nata un'amicizia meravigliosa, anzi ricordiamo anche questa cosa, che giorno 30 saremo nuovamente al bar di Alessio, dove gli ospiti principali della serata saranno Fabrizio Russo e Gianni Pirozzo. Come special guest invece ci sarà proprio Kevin, ci sarà Orazio Tigre, ci sarà anche Mary Milani e ci sarà un palco pieno stasera. Guardate, abbiamo anche il pubblico che
0: il
2: si
0: salotto.
2: È seduto, abbiamo fatto il salotto, altri tre si vogliono sedere di là, ragazzi, così abbiamo il pubblico, se volete c'è lo spazio, perché comunque ecco, guarda che sono belli, guardali che sono belli, che sono belli. Va bene, avete deciso allora?
1: Sì
0: sì,
2: a sorpresa, già sento la base, ciao.

facciamo qualche altra cosa? Sì, sì, poi... Non ho capito. Ok, ma io non ci sento proprio totalmente, vi leggo le labbra, tipo puoi vedere. Addirittura su. Va bene. Dai, su richiesta. Il maestro è l'enciclopedia direttamente, ne sa per 10.000 canzoni. Abbiamo voglia, dai. Ma picchio, buttiamo.

Allora, l'ho detto l'altra volta, lo ridico adesso. Io non sogno che un becerello. Io ho 33 anni, quindi le parti, quelle là più complicate, le lascio a te e me ne vado. No, scherzo. Però, qual è questa richiesta? Qual è? Qual è? Va bene, dai. Ok, no, va bene. Per me va bene. Vai, maestro. Stasera siamo tutto il repertorio del maestro Gianni Pezzosi.

0: tu non vai e rimango qua. Penso a casa, come va, penso ai fammi, come può pensare, e mi addormo, una giornata di che libertà, di che libertà.
1: Numero 8,
0: se ci uniamo ragano,
1: se ci uniamo ragano,
0: chi sono morale, chi mi fa come un bagno.
2: Vai Fabrizio.

0: grande
1: Fabrizio
0: maestro.
1: Russo.
0: Ciao.
2: Sono anche imbranata, credo di aver messo le batterie al contrario. Prestatemi questo, siete uno spettacolo, talmente tanto
0: grazie.
2: Bravi che abbiamo deciso che chiuderete la puntata.
0: Anche Kevin,
2: e ho detto siete. Abbiamo deciso che chiuderete lo spettacolo voi.
0: Ah, va bene.
2: Quindi andatevi a bere un pochino d'acqua e ci rivediamo tra poco.
0: Va bene. E allora chi chiamiamo adesso?
2: Adesso abbiamo un po' di movimento.
0: Io lo voglio.
2: Va bene.
0: Chiamare. Allora.
2: Kevin a dopo.
0: Adesso chiamiamo il mitico, l'eccentrico.
2: Anche snodabile.
0: Snodabile? Orazio Tigre.
2: Yeah.
0: Buonasera, buonasera, grazie mille.
2: Allora facciamo una cosa, Orazio. Siccome è rimasto poco tempo, noi non ci basti mai. Sì. Quindi ti vogliamo nuovamente vedere ballare, vedere cantare,
0: okay.
2: Vedere dare un tocco del pepe.
3: Saluto tutti quanti quelli che sono
2: live.
3: In
2: radio, in televisione.
3: Un bacio a tutti. Un bacio a tutti i camionisti che sono per strada.
2: Esatto.
3: Un bacio a tutti i camionisti, davvero, di vero cuore. Orazio Tigre.
2: Quale brano facciamo, Orazio?
3: I calzetti.
2: Acquasetta!
0: Acquasetta! Ah,
2: sì, sì. Andiamo, il primo singolo di Orazio Tigre.
3: Quando mi confini, vai, ti mi confini.
2: Sì, dammi anche questo. Freeze, meglio che one.
4: Quella che state per ascoltare è una storia vera.

0: Comunque, su facciolo cosetti, vi vinno io, Orazio Tigre!
1: Andrea, Orazio Tigre! Questo brano è meraviglioso! Il primo singolo di Orazio Tigre, anche questo, tutto prodotto su Bella Radio. Orazio, quanto ti piace far sorridere gli altri?
2: Adesso io, la mia vita, ti richiedo questa cosa, no, passione, per te, a fare le piccerie, che è la cosa importante, che mi interessa. Io avvio tutti quando a campo, strappare un sorriso ai bambini e alle persone, io sono felicissimo.
1: Ecco.
2: Ogni serata che faccio.
1: E io per questo ti ho fatto questa domanda, perché lo so e volevo che lo ricordassimo ancora una volta.
2: Mi raccomando, ricordiamo il giorno 9 d'agosto.
1: Alla paninieria
2: di luglio siamo di
1: al Villaggio Azzurro. Sono due serate. Il 30 giovedì proprio al Villaggio Azzurro.
2: Insieme
1: al
2: fratello Fabrizio Rosso. Ma va bene, pure un bacio, venite qua, vieni.
1: Tanto toccate voi, Fabrizio di là. Di là! No, non
2: Fabrizio.
1: Di là, Kevin, vieni c'è... pure tu,
2: ragazzi,
1: dai. Perché tanto chiudono loro la serata.
2: Ci conosci Alessio, però un bar, ecco. Kevin. Ci conosci Alessio, un bar, io a modo che ti visto un bar. Sì, qua sto caruso, vediamo come canta. Vedi, è una bella voce, ti giuro che bene i miei figli,
1: no, ma dai, veramente.
2: Farizzare i canni, vedi? A farizzare i canni.
3: Dico grazie a Orazio Tigre perché non lo conosco da adesso, sai, da quando ci conosciamo, no? Ed è una persona veramente speciale, perché è una persona che porta un sorriso. Quello che dici tu lo dico io adesso, perché è così. Sei una persona umile, sei una persona che si espone per tutti, scappa per tutti, è una persona solare, questa è la cosa più importante.
1: Questi sono i momenti belli, quando si capisce che la musica unisce, è questo quello che deve fare la musica. Allora, siccome vogliamo due brani, dobbiamo correre.
0: Ma una cosa,
1: sì.
0: Ma all'ultimo però, Alessio, un finale, la va a fare finire, perché voglio bene.
1: La prossima, vabbè, che sarà più trendy.
0: Ragazzi, ecco. Adesso dico che si vuole sempre, si vuole...
1: Allora, la foto, bellissima. No, vieni Orazio, Orazio, Samantha, Giovanni, tutti sul palco, tu, sì, così, proprio, ormai entriamo a Zumba, così, vieni, non ti preoccupare. Chi manca? Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni, vieni qua, ci dobbiamo mettere tutti vicini, guardate a Sonny. Tu, maestro Calogero, allora, al mio tre, un bel sorriso stampato nella faccia, con 365 denti di fuori, 1, 2, 3, cheese! La foto la troverete, ovviamente, sì, così, ormai oggi proprio allo sbaraglio ce ne stiamo andando. Bellissimo in TV che vi hanno visto come una valanga proprio. Allora, e la foto la troverete sul profilo
3: quella
1: Facebook.
3: Là non ce l'abbiamo, facciamo aria pulita a posto di quella, va bene?
1: Ragazzi, ascoltatemi, la prossima volta si esce da dietro. Diamo la buona serata a tutti. Concluderemo la serata con i ragazzi che faranno due brani uno dopo l'altro. Noi vi ringraziamo a tutti, ringraziamo l'organizzazione Alessio Ventaloro e Giovanni Squilibrio che questa sera hanno voluto fortemente questa puntata. Vi diciamo che non sarà l'unica, ma che ce ne saranno altre.
3: Posso andare qua?
1: Sì, però fammi finire di ricordare tutte le cose. Volevo ricordarvi, non sarà l'unica, ce ne saranno altre, saranno sempre di lunedì. Seguite Bella Radio perché ci sarà la pubblicità, seguite anche i nostri social perché ve lo diremo. Vi ricordiamo che giorno 30 ci vediamo tutti quanti al Villaggio Azzurro, questo giovedì, per una serata indimenticabile e soprattutto da vivere, al bar di Alessio, ingresso totalmente gratuito. Ospiti principali della serata, lo ricordiamo ancora una volta, Fabrizio Russo e Gianni Pirozzo. Come special guest Kevin, Orazio Tigre, Mary Milani e i vari ospiti, tra cui Gioele Spadaro e Alessio Rodi. Questa è la serata di questo giovedì. Poi ci sarà anche quella del 14 agosto, dove saremo in spiaggia, ma di questo ne parleremo.
3: Facciamo di nuovo dei ringraziamamenti al mio manager,
1: certo,
3: e a Johnny per,
1: sì,
3: l'organizzazione di questa serata.
1: Sì, l'ho ricordato due secondi fa, certo.
3: Una bellissima serata.
1: Ci siamo divertiti.
3: Di mio gradimento e di, penso, di tutti.
1: Speriamo che vi siete rilassati anche voi. Ci rivediamo presto. Grazie al maestro Calogero, come sempre, perché è il numero uno. E per tutto il resto vi auguriamo una buona serata, un buon inizio settimana e una dolcissima buonanotte. Al prossimo lunedì. Ciao, Fabrizio Russo e Kevin!
4: Tutto per la mia manager Samantha!
3: Fai un saluto. A chi devi salutare?
4: Alla mia manager, ti voglio bene, vita mia.

0: che faccio io? Primo sputo in faccia, poi lo faccio in un sorriso, dico sì, va tutto bene, ma perché mi ha dimandato, forse si è venuto con la canna, mi smaga, ma lo faccio io.
1: Come va? Tutto chiai, Fabrizio.
0: Bravo, bravo. Maestro, facciamo come ultimo brano. Sì, facciamo questa qua a posto di La mia anima, purtroppo non ce l'abbiamo.

che bella faccia, che bello d'oro la tutina va bene. Cucine azzurro e un grano biondo, e poi di rivera abbracciato con te. Rindi pozzie di bicchiere, acqua sincera e il suo sapore è domino.

si possende, non si va saggio, così una strada fino all'eternità. E io cammino, con che capilla tu, e tu mi muore tanto felice so sta. Oggi sono stato, ti ero sola, forse pensavo.

0: Grazie.
1: Una buonanotte.
0: Buonasera a tutti. Ci vediamo lunedì 13? 10. Ci vediamo lunedì 10. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.

0: Gianni Vezzosi, te sei incontrato prima?
1: Mi siede in una guarda proprio a quando ci siamo incontrati a te.

sentendo lieta tutte sere insieme a me. Invece da rubare come un maiolo, se ti avessi incontrato prima e mi incontrato con quella là, fosse tutto diverso. Facesse amore pur senza mante di spugliare, e cutteri da casa, fosse tutto.

0: bella radio.
1: Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Amami a modo mio.
2: I giorni passano e non ci aspettano, e sono suggestioni quelle che restano. Immaginavo un mondo, ma adesso sono sveglio.

0: Osteria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora, sono mente una questione, cora. I sentimenti di te che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

speranze vuote in mariola. Sato bisuona ma poi torna senza fare un muro. C'è sta il vero una rete all'ultima creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è sta chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: e gli alza di aspettare.
1: Trassa senza permesso
0: e tutto può cagnare.
1: L'amore è come l'acqua,
0: rumare un fondo e va.
1: Si asciutto un golio sale,
0: rimane in se ne va.
1: L'amore non avvisa
0: e gli alza di aspettare.
1: Trassa senza permesso
0: e tutto può cagnare.
1: Bella.

0: bella radio.
1: Summertime. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta tu guardare in da chi stuoglio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un recato e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era pavuto che tu mi piaci, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato a mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: ma vale 100.000. È una. Io voglio essere per te.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Staco. Ha già bisogno di te.

0: fargli solo culto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
6: Mary Milani, solo amore?

0: Gianni Celeste. Però te penso.
1: Fuori come piove, sono solo, guardo un poco la TV. Spengo, non c'è niente che mi piace,

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce Sole.

0: bella radio. Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
1: Che non è niente per me, ma che sciocca sei.

0: bella radio.
1: Marco Calone, bionda, mora, russa,

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, io te cerco ancora.

0: Canzoni napoletane.
1: Alessio, io e te.
2: Ti voglio accarezzare mentre da dormi. Voglio restare da fianco a te.

0: Bella Radio. È mezzanotte e 59 minuti.
1: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
2: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

migliori. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nisce una voce in te. Sono poche scornose sti

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

Nando Mariano, per tutta la vita.

Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.